tutù, col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa

Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si ondulava come un palmizio davanti a un mare venerato.